E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

C'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

Cale a grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi lieti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio, ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare, se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. Il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

0: niente di speciale.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

0: racconta una storia. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 7, buongiorno.
2: Buongiorno Z.
1: Eccoci qua, 7 della mattina, puntuali come capita ogni fine settimana, sabato e domenica da queste parti. Questa è Radio Z, buongiorno. Da parte mia, Luca Buson al microfono per le prossime due ore, per l'appuntamento classico, consueto, che ormai si consuma ogni fine settimana fra le 7 e le 9 della mattina. Sono molto molto contento, come sempre, di poter accompagnare, scortare gli eroi della mattina e coloro che fanno parte del team, della comitiva del Buongiorno Z. Grazie a tutti, anche in radiovisione. Vi ricordo il gioiellino della radiovisione che disponiamo al 266 del digitale e al 735 di Sky. Saluto anche tutte le attività, i bar in particolare, panetterie non soltanto, che già a quest'ora sono sintonizzate, connesse con noi, e lo faranno per tutta quanta la giornata. Direi che possiamo partire, c'è subito la novità di Jovanotti e Samurai J, la coppia che non ti aspetti, e si intitola Le foglie di te.

È già una puntatazza stamattina con la canzone che abbiamo aperto insieme, è quella di Jovanotti Samurai J, si intitola Le foglie di tè, canzone in realtà che era già uscita a cura di Lorenzo Jovanotti lo scorso anno, l'ha reinterpretata, è stata prodotta da Dardas e poi si è messo insieme a Samurai J, hanno dato un nuovo vestito, una nuova veste a questo bel singolo che abbiamo ritrovato in rotazione su Radio Z alle 7:04 minuti della mattina. In arrivo per voi c'è anche la Queen del Pop, sto parlando di Madonna, la sua Danseteria.

0: questo è un grande classico, è dei giornalisti, Felicità Puntini, Puntini, 7:12 della mattina, questa è Radio Z. Molto bella questa canzone perché racconta proprio quei momenti fugaci della felicità, se così la possiamo definire, che dura pochi istanti, ma nonostante duri così poco, noi passiamo tutta la vita a cercare di rincorrerla, a cercare di realizzare quell'istante, quel momento. Bello lo spazio anche di psicologia direttamente alla mattina qua su Radio Z. Se volete, ripeto, una consulenza, siamo come sempre disponibili. La radio, se vogliamo, un po' fa anche questo, può essere a volte terapeutica. Oggi torna in campo la Serie A, lo dico perché sta per arrivare la canzone di Ernia, la nuova dedica, che è dedica a Milano, ma cita anche le partite del Milan, che forse si qualifica.
1: Che nome dai d'un suo?

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sempre bella, rassicurante, posso utilizzare questo termine, la voce di Ernia che abbiamo ritrovato su Radio Z alle 7:15 del sabato mattina con la sua dedica alla città di Milano, a volte controversa, che però ha un fascino tutto suo, pure il capoluogo lombardo. Wiz Khalifa e Machine Gun Kelly.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

due minuti ci sono, due minuti arrivo, calmi, anche a quest'ora della mattina alle 7.22 è molto facile trovare traffico, arrivare in ritardo. Vi giustifico io per coloro che stanno andando al lavoro con il vostro capo, i vostri responsabili, dite due minuti, c'era traffico anche a quest'ora, l'hanno detto anche alla radio. Bentrovati, questa è Radio Z, ancora da parte mia, Luca Busoni, insieme sino alle 9 della mattina. C'è anche la Formula 1, poi più tardi facciamo come sempre il solito recap di quella che è la giornata sportiva, però vi teniamo un po' aggiornati su tutte le cose. Parleremo anche del premio Nobel, c'ho alcune curiosità molto interessanti, prima però lasciamo spazio alla musica. Voi direte, io questa non la canto, però poi secondo me qualcosina la canterete in macchina. Non mi innamorerò.

0: sto con la mia bed in festa,
1: con la mia bed in giro.
2: Canzone è diventata virale quest'estate su TikTok e poi si è espansa anche al mondo della radio e non soltanto. Pucio Mia Cristi si intitola Non mi innamorerò. Io lo so che magari qualcuno in macchina però mi sta piacendo il canticetto, se lo sarà anche fatto. Bentrovati, buona mattinata, questa è Radio Z, eroi della mattina, grazie per essere parte del team della comitiva che si riunisce ogni mattina. Sono contento di presentarvi questa bella novità del duo da Amsterdam, sono gli Another, che in questo brano li ritroviamo insieme a Emily Warren ed è molto bello. Sono quelli di Talk to You, quelli che abbiamo ascoltato fino a qualche settimana fa. Questa si intitola Silver Lines.

carica l'energia di Saif nel sabato mattina insieme su Radio Z, anche lui arruolato nella scaletta di questo sabato 10 ottobre. Allora, sono stati consegnati e conferiti i premi Nobel. Ho scoperto questa cosa che non esiste quello della matematica. Mi sono informato, c'è una leggenda secondo cui non esiste questo premio perché il suo fondatore, diciamo Nobel, il signor Nobel, le hanno messo le corna fondamentalmente la moglie con un matematico e quindi decise di non istituire il premio Nobel della matematica. Questa è la leggenda, la verità è che non lo inserì nel testamento e per questa motivazione insomma non è rientrato fra i premi consegnati. Ugel, David Guetta.

0: C'è anche Lazio alla sua male da vendere. Sono le 7:40 minuti, attimo più, attimo meno, della mattinata su Radio Z. Buon sabato 10 ottobre, restate con noi.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
3: Sì.
2: E questo?
3: Ah ah. Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
0: Sette e quaranta minuti, buona mattinata come sempre su Radio Z. Allora, la canzone che sta per arrivare ha battuto All I Want For Christmas di Mariah Carey, che tra l'altro manca poco e tornerà pure lei. Perché dico questo? Perché la canzone di Mariah è stata per 22 settimane consecutive, non consecutive scusate, al primo posto nella classifica Billboard 800 negli Stati Uniti. Questa canzone l'ha battuta ed è stata per 23 settimane. Altra particolarità che vi voglio segnalare è che non ha un ritornello vero e proprio, e questa la rende ancora più unica e speciale. Lei si chiama Ella Langley e la canzone si intitola Choosing Texas.

Ella Langley, questo è il nome, Choosing Texas il titolo di questa bella canzone che ricorda appunto non ha un ritornello specifico e questo la rende ancora più unica, più particolare perché è molto complicato che una canzone senza ritornello poi riesca a ottenere la cima delle classifiche. Versione country di questa bella canzone, siamo contenti di avervela riproposta su Radio Z quando manca già un quarto d'ora alle 8 della mattina. Bentrovati. In arrivo ci sono Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, Il Sole. Verso

Blanco con la sua Ladro di fiori, prima Uelo, Alvaro Soler, Il sole è bello, ritrovare Alvaro Soler a distanza di anni con, dopo il mismo sol, la cintura, quelle grandi estati. Ormai è passato parecchio tempo e c'era anche Roy Paci, a cui fatemi mandare un saluto, un grande in bocca al lupo, perché le scorse settimane non era stato bene, adesso la situazione si è stabilizzata, quindi facciamo auguri di pronta guarigione. La prossima canzone su Radio Z è dedicata a tutti i sognatori che, nonostante non siano nati nelle città, diciamo, dove si fa la musica, l'arte, eccetera, se ne fregano e continuano a lottare per realizzare il loro sogno. Si intitola Ain't in LA, Los Angeles, ed è il brano di Adela.

E chi lo dice che solo quelli nati nelle grandi città come Los Angeles possono fare successo? A volte successo arriva anche dalla provincia, basti vedere la storia incredibile degli 883, uscita tra l'altro la seconda stagione giusto ieri, se non sbaglio là, il giorno d'uscita. Adela Ain't in LA, ritrovata molto volentieri, devo dire, su Radio Z nella mattinata insieme.

Era dicembre del 2025 quando migliaia e migliaia di tifosi della Juventus iniziarono a pubblicare delle storie con le immagini di Paolo Dybala ai tempi della Juve e in sottofondo questa canzone di Emma. La canzone è arrivata ad ottenere il disco di platino, quindi una nuova vita a distanza di più di 10 anni dalla sua uscita originaria, e poi Dybala, da gran signore, ha fatto recapitare ad Emma una maglietta firmata con il suo autografo. Non ho visto, adesso mi viene questo dubbio, magari qualcuno lo sa, cioè se gli ha mandato quella della Juve o quella della Roma. Penso quella della Roma, però mi è rimasto un attimo questo dubbio che mi è sorto adesso. Restate con noi. Sono le 8, buongiorno.

Apriamo così la seconda ora insieme del Buongiorno Z, buona mattinata, 8:03, sono Luca Busoni al microfono con voi sino alle 9 della mattina. Era ovviamente Miss Taylor Swift che ha superato a livello proprio di classifiche di dischi venduti ogni record, quindi non sto neanche a citarveli sinceramente. Angelina Mango, Marco Mengoni.

scusa Fred, ma ogni volta che ascolto questa canzone mi viene in mente la pubblicità della telefonia. Passa, ok, offerta inclusa fino al... Oh, è così, io quando sento le pubblicità poi mi resta in testa questa cosa, però resta davvero molto bella questa canzone. Ti raggiungerò di Fred De Palma, 8:10 della mattina, buon sabato, vi raggiungiamo anche noi, ovunque voi siate, radio, radiovisione, con l'app RTL 102.5 Play, insomma, ovunque voi siate noi siamo in grado di arrivare. Ci sono Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Goya!

Fibra con i pinguini tattici nucleari, ovvero anche i vincitori dell'ultima Power Hits Estate di RTL 102.5. Sono state due serate, la prima con la Power Hits Estate e la seconda con i Future Hits Live di Radio Z all'Arena di Verona di inizio settembre. Già passato più di un mese, ma vi ricordo che recuperate tutti i video, anche la serata integrale di entrambe questa due giorni all'Arena di Verona, con cui chiudiamo l'estate, iniziamo se vogliamo il nuovo anno scolastico insieme. In arrivo per voi Peggy Gou, Ayra Starr, questa è Woman.

anche Geolier arruolato nella mattinata insieme su Radio Z quando sono le 8:20 minuti. Allora fatemi salutare tutti voi, tanti messaggi che arrivano come sempre. Mi colpisce quello di Claudia, a cui mando un grande abbraccio. Dice: sto andando a scuola, insegno alle superiori, oggi però probabilmente i ragazzi scioperano. Scusa Claudia, non puoi andare a casa? Devi restare lì, immagino, fino alla fine, però magari ne approfitti per correggere qualche verifica o qualche compito in aula professore, magari passi un po' il tempo così. Fatemi salutare davvero tutti i ragazzi che vanno a scuola, anche tutti i prof che fanno un lavoro molto delicato e complicato. In arrivo c'è Napoleone, la sua Cucù Marie.

Napoleone che ci trasporta, parlo anch'io più lento perché ci mette quella calma, quella leggerezza. A me questa canzone mi dà proprio quel senso di quasi sdraiato su una nuvola, mi sento in quel modo lì, ha forse questa voce così suave, leggera, che ci permette di immaginarci per un attimo un po' distaccati da quella che è la realtà di tutti i giorni. Che bello ritrovare anche loro, sono i The Bauza. Magnetic è stato il loro primo singolo di grande successo, adesso li ritroviamo con questa che si intitola Lose Myself.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 8:30, buon sabato. Il conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana ammonta a più di 1,5 milioni di euro, una cifra che le famiglie dei giovani rischiano di dover pagare, visto che non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Sulla questione è attesa una decisione del governo elvetico. E questa mattina fra le 8 e le 12 a Conversano, in provincia di Bari, in Puglia, è prevista una veglia al cimitero locale per rendere omaggio a Federico, l'olandese volante, storica speaker e voce anche di RTL 105, morto l'altra notte all'età di 76 anni. I funerali sono in programma settimana prossima a Milano. E chiudiamo con lo sport. La Formula 1, Max Verstappen partirà in pole position nella gara sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull avrà al suo fianco in prima fila George Russell su Mercedes, terzo tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, terza fila per Hamilton. Tutto ora al meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà instabile ancora al sud nel corso della giornata di sabato, con piogge temporali che rischieranno di essere anche intensi. Qualche fenomeno anche sulle regioni del centro, al nord invece tempo in miglioramento. Tornerà infatti il sole e a partire da ovest. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Let's go.

0: Olli, quei ricordi là su Radio Z quando sono le 8 e 37 minuti della mattina, prima anche il nuovo singolo di Miley che si intitola Bass Persuades. Restate con noi.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Noi siamo fantasia.
5: A Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.
6: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
7: Sì.
6: E questo?
7: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
0: Otto e 40 minuti, buon sabato mattina, siamo già al 10 di ottobre, questa è Radio Z. Allora, mi scrive un amico grande tifoso della Roma, Mario, riguardo al fatto che dicevamo prima, era passata la canzone di Emma, L'amore non mi basta, dedicata a Dybala, in sostanza successivamente dei tifosi della Juventus. Dybala cosa ha fatto? Ha regalato una maglietta a Emma per ringraziarla, insomma, dopo la canzone che lui comunque ha riportato al successo. La maglietta era della Roma, io ho detto non so se della Juventus o della Roma, alla fine della Roma.

Le Cat's Eye stanno spopolando letteralmente in America e poi in tutto il mondo. Questa è Animal, nome un po' scivoloso soprattutto da pronunciare all'inizio, le prime volte che l'abbiamo anche conosciuto, però adesso ci siamo abituati. 8:40 della mattina, bentrovati, questa è Radio Z. Per voi in arrivo il future hit di Paolo Santo che si intitola La crisi dopo i tre. Le ho

0: nuovi calzoni, nuovo K.O.
1: Siamo ritornati lui.

anche Brescia, lo accogliamo nella mattinata insieme su Radio Z. Questa si intitola Umore Marea, 10 minuti alle 9 della mattina. Saluto già la mia amichetta e collega Cecilia, che è arrivata, vi scorterà sino alle 11. Ceci, non so se avete sentito la notizia del programma di Rai 1 di Elisa Esoardi, dove c'era il Toto Morti. Vabbè, roba un po' macabra, però alla fine ci ridiamo su anche su questa cosa. Hai una lavagnetta tua personale anche tu per caso? No, la sta facendo. Mi devo dare la grattata per sicurezza, magari. No, comunque, insomma, l'avrete sentita questa notizia che è uscita sui social, e non soltanto, tante polemiche sono uscite. Cerchiamo di prenderla sul ridere, insomma, anche Lino Banfi, davvero maestro, l'ha presa. Se l'ha presa lui sul ridere, lo possono fare tutti. In arrivo 22 Simba, si intitola Ne vale la pena.

Le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

visto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da

22 Simba Future Hit, anche lui fa parte della squadra delle novità che abbiamo selezionato appositamente per voi. Questa si intitola Ne vale la pena, 8:52 della mattinata, insieme su Radio Z. Loro complici più che mai e ci avventuriamo verso il gran finale. Sono Karol G e Bruno Mars, si intitola Still.

0: Ken Cremont con Serena Brancale dei Colors ci conducono al termine di quello che è l'appuntamento di questa mattina del Buongiorno Z. Grazie davvero a tutti per essere stati insieme a me. Torno domani puntuale come sempre a partire dalle 7 della mattina. Adesso vi lascio fra le braccia di Cecilia che vi scorterà per le prossime due ore con il Turbo Z sino alle 11 della mattina. Grazie a tutti, come sempre buon sabato, buon fine settimana e ci ritroviamo puntuali domani. Baci!
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
2: Plin Plin.
4: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata.

0: Generazione Futuro.
1: Le 9.
2: Turbo Zeta.
1: Turbo Z, come lo dice bene. Comunque mi gasa tantissimo questo inizio, sigla del programma. Mi vedete in questo nuovo look, questi occhiali sono assolutamente finti, però ne vale la pena perché io adoro tutti gli occhiali, adoro anche chi è costretto a portarli, quindi va bene così. La nostra radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky. Naturalmente ringrazio il mio fantastico collega Luca, noi in fuori onda litighiamo, parliamo, discutiamo, ma ci vogliamo tanto bene, ed è sempre un piacere, insomma, così ritrovare anche tutti voi. Fino alle 11 siamo in diretta naturalmente con il Turbo Z, con Ceci Malannino dagli studi di Cologno Monzese a Milano. Voglio sapere come vi è partito questo sabato, se vi è partito bene, vi è partito male, se avete fatto qualcosa di speciale ieri sera. 335 30 10 25 per tutti i vostri messaggi, e naturalmente la musica migliore del mondo che passa solo qui su Radio Z. E allora Jimmy Nero, iniziamo benissimo, carichi.

Ormai lo conosciamo bene, Jimmy Nero, questa è la sua E allora, nuovissima di quest'anno. Abbiamo avuto tanti appuntamenti quest'anno, prima appunto del Future Hits Live, in vista del Future Hits Live, con una referente della Fimi che ci ha appunto raccontato come lui dominasse le classifiche nonostante fosse un emergente, ed effettivamente c'è il suo perché.

0: You make me so happy alle 9:09 in questo sabato 10 ottobre 2026 in compagnia di Ceci Malannino, in compagnia di tutti voi naturalmente qui sul Turbo Z fino alle 11. Ed oggi mi scrivono, è il compleanno di mia figlia Asia che fa 20 anni. Mamma che bello, auguri Asia, naturalmente auguri, passa una giornata bellissima, ma soprattutto sei nei tuoi 20 anni, quindi veramente sperimenta, fai le cose più pazze che ti vengono in testa, sempre naturalmente con insomma disciplina, cioè, c'è la mamma lì che te lo può insegnare, però auguri.
1: Quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Ed ecco lo Sfere Basta che con questa Lontano apre la corsa di Puro Sangue, il nuovo album in arrivo l'11 dicembre. Stanno circolando un po' di tracklist, di possibili featuring, ma lui ha smentito tutto ciò che circola. Insomma, non è vero, non affidatevi a queste cose, sarò io nel momento giusto a darvi degli spoiler, a darvi così delle notizie. Eccolo qui, Lumiero con Ancora Te, sempre qui su Zeta.

ispira proprio simpatia, cioè sembra proprio una alla mano con cui ci faresti una serata. Certo, non ai livelli di, non lo so, io farei serata con Orietta Berti, sicuramente, secondo me mi regala tantissime gioie, e Valeria Marini, raga, non lo so. 335 30 10 25, qual è il VIP, diciamo così, il personaggio pubblico, il personaggio famoso, il cantante, eccetera, con cui voi effettivamente passereste una serata o andreste fuori, uscireste, insomma, così, perché proprio vi comunica quella vibe.

E sono proprio loro, Marrakesh e Guè. Tra l'altro anche con loro farei un seratone pazzesco, ragazzi, posso dire, con Casini, che è uscita proprio appunto in concomitanza con il concerto evento che hanno fatto per i 10 anni dall'uscita di Santeria, il loro album, joint album.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene scorrevole su gran parte della rete, ad eccezione di alcune segnalazioni. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori alla pavimentazione registriamo 2 chilometri di coda tra Valsamoggio e la 14 Bologna-Taranto verso Bologna. Vi ricordo che in prossimità di questo cantiere si viaggia su una sola corsia. Massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Mentre sulla A9 Lenate-Chiasso per operazioni doganali registriamo code tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine vi ricordo che per lavori sulla 7 Serravalle Genova, Serravalle Scrivia è chiusa l'entrata verso Milano. La riapertura è prevista per il 15 novembre, in alternativa Tortona. Infine sulla 26 Genova Gravellona fino al 18 di ottobre Meina resterà chiusa in uscita provenendo da Genova e in entrata per chi è diretto a Gravellona. Queste le principali notizie, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: gli Another mamma mia ragazzi, 54 Ultra, ce la farò a dirlo, con Talk to You del 2026, nuovissima, per farci muovere un po' e ballare. Adesso ne torniamo subito un pochino di spot.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Gardaland, la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con i venerdì da paura!
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Eccoci in diretta con Ceci Malannino fino alle 11 con il Turbo Z, qui naturalmente su Radio Z. Il nostro numero è sempre il 335 30 10 25. Vi ho chiesto di dirmi quali sono i VIP, le celebrities, i cantanti con cui vorreste effettivamente uscire, insomma, così avere un appuntamento, fare una serata. E i nomi sono, ragazzi, incredibili. Cioè, si va da Maria De Filippi a Ghe Pequeño, quindi fantastico. Sarebbe una serata a cui comunque io mi autoinviterei così, di prassi. Detto ciò, ecco un altro rapper che ci piace tantissimo. Questo è Shiva e questa è la sua nuova Bugie.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Andrea in arte Shiva, naturalmente con la sua Bugie, ultima traccia che è uscita appunto a fine estate, proprio così un po' a schiaffo, nel senso che nessuno se lo aspettava, non era stata neanche annunciata, però è un singolo che sta avendo tantissimo successo.

le tue regole. Faccio quel che mi va, ognuno bada per sé. In strada ho notorietà per come scrivo e non è un caso se sono qua. No, non l'ho fatto per cash.

0: con Tedua e il featuring Dear Comi alle 9.49, una traccia vecchia, vecchia possiamo dirlo perché comunque sono passati 6 anni del 2020, ma attenzione perché ci sono delle novità. È tornato Orcomi con A Milano, celebra i 10 anni di carriera con il nuovo EP tra Radici Rap e Contaminazioni, poi fra poco naturalmente ci sarà la sua esibizione, quindi non vediamo l'ora. E A Milano questo EP che è uscito proprio ieri, il 9 ottobre, che ha un featuring con Promessa, Noiz Narcos, produzioni firmate, Junior K, un sacco di persone.
1: Il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

E c'è settembre alle 9.52 minuti, quasi addirittura d'arrivo alla prima ora di Turbo Z insieme a Ceci Malannino. Lentiggini, appunto, il singolo che abbiamo appena ascoltato del cantante Settembre, naturalmente, che parla un po' di questa storia d'amore rimasta a metà, che poi sono quelle su cui finisce a pensare per sempre.

0: Bella storia di Fedez che, come tutti i suoi pezzi, possiamo dirlo, è diventata hit in pochissimo tempo. Non ha bisogno naturalmente di presentazioni né lui né la canzone, che è del 2020, pensate, anni particolari in cui comunque anche il cantante ha giocato un ruolo fondamentale nell'intrattenimento, anche insomma attraverso le piattaforme social di tutti noi reclusi, perché erano anni un po' particolari. Detto ciò, prima ancora ci siamo ascoltati Joy, la canzone di Ray, Emma and Absolutely, sempre qui. E adesso ragazzi si passa alla seconda ora insieme, quindi ci rivediamo fra poco.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
0: Le 10.

E ci sono Biagio Antonacci con il featuring di Safe con Spirituale ad aprire in bellezza, devo dire, perché possiamo dirlo, la seconda ora di Turbo Z con Ceci Malanino in diretta da Milano. E Spirituale è appunto questo canto collettivo che unisce le persone attraverso il ritmo, il rispetto, valori, e spegne un attimo il male, ne abbiamo bisogno in questo periodo.

Harry Styles con Watermelon Sugar del 2020 alle 10.08 minuti, prima ancora Swag Music naturalmente di Artifive. Tra l'altro volevo salutare la mia amica Raffi che ieri sera ce le siamo pompati un po' di canzoni e devo dire che Artifive era assolutamente nella playlist del venerdì sera. Detto ciò, lui ha già annunciato Aspettando Vittoria Tour 2026 con una serie di live nelle principali città italiane, quindi ragazzi affrettatevi a prendere i biglietti in tempo.

0: volte.
1: Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono

0: mezzanotte.
1: San Giovanni alle 10:11 minuti con Ok Buonanotte, singolo nuovo droppato da pochissimo tempo, proprio perché appunto così apre la strada il 13 novembre al nuovo album che il cantautore pubblicherà e ha già appunto avvisato tutti noi e tutti i fan, e si chiamerà Tutto Bene Grazie, quindi insomma sta bene, è tornato e ora è al top della forma.

E chi non vorrebbe stare chill, ha ragione Gali, assolutamente, soprattutto di sabato, soprattutto di domenica. Tra l'altro va bene, poi è un po' presto, però lo sapete che a febbraio c'è Sanremo, che è il nostro eventone soprattutto per la radio, e quindi chissà se ci sarà Gali. A me è mancato tantissimo e io spero che veramente lo vedremo sul palco dell'Ariston, perché le sue performance sono sempre incredibili. Prima ancora Faccia Nuvola, ci siamo ascoltati con Portami a Ballare in Primavera. Gli vorrei dire anche in autunno va bene, perché ballare va bene sempre. Adesso arriva Niente di me, la nuova del 2026 di Anna Castiglia, sempre qui su Zeta.

Anna Castiglia alle 10:21 minuti. Lei cantautrice giovanissima, perché ha appunto 27 anni, siciliana di nascita, milanese di adozione, che è tornata sulla scena musicale, noi l'avevamo già sentita, con il suo secondo album che si chiama La paura in tasca.

0: Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Radio Z, breaking news.
2: Le 10:29 minuti, un buon sabato da parte di Radio Z, guardiamo insieme le notizie del giorno. Telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, la Russia invierà forniture di milioni di tonnellate di gasolio che saranno esentate dalle sanzioni americane fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Immediata la reazione di Zelensky, i regali a Putin ha detto non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. E gli Stati Uniti provano a rilanciare le trattative per porre fine al conflitto in Ucraina, una delegazione di Kiev e inviati europei sono a Miami per colloqui di due giorni e intanto bombe russe hanno colpito un condominio nella regione di Zaporizhna, uccidendo 4 persone. Il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, che aveva accusato Israele di genocidio a Gaza, scatena l'ira di Trump e dello Stato ebraico. Goebbels sta applaudendo dall'inferno, attacca il governo di Netanyahu, Nobel vergognoso, Pillay odia l'America e Israele. Tuona Trump che alla Norvegia dice non dimenticheremo. Per ora è tutto, le notizie tornano con il consueto aggiornamento più tardi, adesso linea al meteo.
1: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà instabile ancora al sud nel corso della giornata di sabato, con piogge temporali che rischieranno di essere anche intensi. Qualche fenomeno anche sulle regioni del centro, al nord invece tempo in miglioramento. Tornerà infatti il sole e a partire da ovest. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia. Da Delia La Sala si viaggia regolarmente sulla rete, tranne poche eccezioni. In particolare sulla 1 Milano-Napoli rileviamo 2 chilometri di coda tra Valsamoggia e il bivio della 14 Bologna-Taranto per lavori alla pavimentazione verso Bologna. E nella stessa direzione, ancora in autosole, code a tratti per traffico tra la direttissima e Sasso Marconi Nord. Un cantiere in galleria sulla 7 Serravalle-Genova causa 2 chilometri di coda tra Genova-Bolzaneto e Roncoscrivia verso Milano. Inoltre per lavori sulla 7 chiusa fino al 15 novembre Serravalle Valle Scrivere entrata verso Milano, suggeriamo di entrare a Tortona. E fino al 18 ottobre sulla 26 Genova Gravellona Toce ricordiamo la chiusura per lavori a Meina degli svincoli in uscita da Genova in entrata verso Gravellona Toce. Consigliamo di entrare a Baveno e solo i veicoli leggeri a Carpugnino. Infine sulla 8 Milano Varese segnaliamo la chiusura a Castellanza dell'entrata in direzione di Milano per lavori che proseguiranno fino a domani alle 20. In alternativa è possibile entrare a Legnano. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
5: Quanto è piccola sta cosa.

facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Scooby-Doo dei pinguini tattici nucleari alle 10:37 minuti e prima ancora Che bella vita con Angelina Mango, Ariete che torna dopo 2 anni senza pubblicare i propri lavori.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Rieccoci in diretta dopo un pochino di spot alle 10:38 minuti, alle 11 finirà purtroppo queste 2 ore di Turbo Z insieme a Ceci Malannino, ma abbiamo ancora un po' di tempo. Allora, abbiamo ascoltato appunto Ariete con Angelina Mango, un singolo bellissimo che si chiama appunto Che bella vita, che segna il ritorno appunto di Ariete dopo 2 anni senza pubblicare i propri lavori e formano questo singolo bellissimo perché è stato scritto proprio a 4 mani da entrambe le artiste. Adesso arriva Ultimo con la sua Tutto.

Ultimo con la sua Tutto del 2026, ultimo che è stato un protagonista importante anche quest'anno con il suo film evento intitolato Ultimo Tutto Live a Tor Vergata, che ha raccontato appunto questo evento grandissimo da record. Dal 22 al 30 settembre 2026 è stato proprio nelle sale.

Sembra quasi un film il videoclip di questa canzone ex di Irama ed Elodie del 2025, 266 digitale terrestre, 735 di Sky per seguire naturalmente la nostra radiovisione. E appunto, a proposito di Irama, sappiamo che sarà appunto nuovo giudice di X Factor in questa edizione 2026, prenderà il posto insomma di Achille Lauro. Insieme a Irama, gli altri giudici confermati sono Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jake La Furia, e naturalmente c'è la nostra Giorgiona nazionale confermata alla guida del programma. Ne vedremo delle belle, poi voi lo sapete, noi siamo sempre super aggiornati, e tra l'altro su tutto ciò che accade lo possiamo trovare anche sulla nostra app gratuita RTL 105 Play, scaricatela se non l'avete ancora fatto. Adesso arriva Annalisa con un featuring pazzesco, quello con Madame, la canzone si intitola Amica.

Ma voi ci pensate mai che brutta la vita, che brutte le giornate della nostra vita, cioè senza le amiche? Le amiche sono, o gli amici naturalmente, sono veramente, ragazzi, una fonte inesauribile di vitalità, non sempre in realtà, però ti danno anche una spalla su cui piangere, cioè incredibile.

0: chiudiamo in bellezza queste due ore dalle 9 alle 11 con il Turbo Z, un appuntamento che naturalmente torna domani come tutti i weekend con Ceci Malanino in diretta dalle 9 alle 11 per l'appunto. Adesso è ora, insomma, così di lasciare il testimone, di passare la palla, ditelo come volete, al buonissimo e bravissimo, delizioso Dario Vanacore. Come capite da questi sinonimi che gli sto affibbiando, ho fame, sono le 11, farò la colazione, pranzerò, non lo so, adesso lo decido. Ciao belli, muah!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo

0: Destinazione Z.
1: E allora sì che possiamo cominciare anche con l'appuntamento di questo sabato 10 ottobre 2026. Questa è Destinazione Z, questa è Radio Z che vi fa compagnia 24 ore su 24. Le prossime due ore saranno in mia compagnia, Dario Vanacore dagli studi romani in via Virginia Orsini 8. E allora un sabato dalle condizioni meteo altalenanti qui in Italia. Abbiamo visto situazioni problematiche in Sicilia. Un abbraccio agli amici di Marsala che ci stanno seguendo, forse coraggio, ce la faremo a uscire anche da questa situazione, ma condizioni meteo che non arridono nemmeno agli appassionati di motori, in particolare di Formula 1, perché alle 11 sarebbe dovuta partire la sprint race, partenza ritardata, seguiranno aggiornamenti chiaramente. Seguirà tanta musica, la grande protagonista qui su Radio Z, e tante notizie interessanti da tanti fronti differenti. Partiamo subito con Marco Mengoni, Giornate perse.

però ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

Tra le novità di questa settimana annoveriamo anche la nuova di Marco Mengoni, che si intitola Giornate Perse, che trovate su Radio Z, così come trovate su Radio Z tutta la migliore musica che vi fa da playlist. E per le playlist della vostra giornata ringraziamo Max Adinolfi e Alessio Valentini, che curano le scalette e in cui troviamo Anna. Questo è White Girl Wasted.

0: Amy Impala e Jenny con il loro remix di Dracula ci riportano su Radio Z a ricordare che è il periodo in cui si apprezzano maggiormente le produzioni cinematografiche a tema horror, e ce ne sono diverse che vale la pena recuperare nel recente passato o in sala proprio in questi giorni. In particolar modo un occhio non può non andare a Resident Evil, che porta in sala il reboot della serie legata al videogioco, lo storico e iconico videogioco degli anni 90 che ancora oggi fa sognare gli appassionati. Oppure proprio in questi giorni c'è Mammina, così la pellicola cinematografica che promette brividi, chissà. Cioè, sono Giulia Brescia.
1: Passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Così va affrontata la vita serenamente con Giulia Brescia alle 11:17 minuti su Radio Z. Il vostro fine settimana è sulle nostre note, benissimo. Avete fatto qualche torto a un'amica che si chiama Caterina? E allora c'è Primogenito che per voi dice: scusa Caterina.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

Promessa con Franco 126 e Idua, questa era la canzone che abbiamo appena ascoltato, la firma sulla canzone dal titolo Ordinaria Follia. 11 e 22 minuti, guardiamo al futuro con uno sguardo al presente, perché abbiamo detto in sala ci sono pellicole horror a tema con il periodo Halloween, del tipo Resident Evil e Mammina. Questo è il titolo, sembra carino e coccoloso, ma in realtà c'è ben poco di carino e coccoloso in tutto questo. Ma nel 2029 uno dice, fino al 2029, signore e signori, siamo quasi alla fine del 2026, comincia il 2027, il 2029 è lì, a uno schiocco di dita, potrebbe arrivare Matrix 5, attenzione antenne drizzate per gli appassionati. Ci sono Joliet e Achille Lauro ora.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Daniela Sala. Vediamo le notizie di viabilità sulla nostra rete, in particolare in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia. Rileviamo code per traffico a Milano Est in direzione di Brescia. Inoltre sulla 9 Lenate-Chiasso registriamo coda tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera, e ci sono anche code a Como Grandate verso Como. Sulla 8 Milano-Varese rileviamo coda per lavori tra la Pedemontana e Gallarate in direzione di Varese. Inoltre sulla 8 segnaliamo la chiusura a Castellanza dell'entrata in direzione di Milano per lavori che proseguiranno fino a domani alle 20. In alternativa è possibile entrare a Legnano. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 2 km di coda tra Valsamoggio e il bivio della 14 Bologna-Taranto per lavori e la pavimentazione verso Bologna. E nella stessa direzione, ancora in autosole, code a tratti per traffico intenso tra la Direttissima e Sasso Marconi Nord. Infine, per un cantiere in Galleria in Liguria, sulla 7 Serravalle-Genova, si è formato 1 km di coda tra Genova-Bolzaneto e Ronco Scrivia in direzione di Milano. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

Stupid Song è il titolo della canzone di Olivia Rodrigo, che trovate alle 11.34 minuti su Radio Z. Fine settimana a base motoristica per gli appassionati di sport e motori, perché stamattina si è corsa la sprint race della MotoGP in Indonesia. Tra pochi istanti partirà in ritardo causa pioggia anche il gran premio breve, la sprint race di Formula 1 a Singapore. Pochi istanti siamo nel giro di formazione, seguiranno aggiornamenti. Intanto c'è Tommaso Paradiso.

0: cartoni animati, quelli di Rose Villain, cantati da Rose Villain, 11:40 minuti su Radio Z. Aggiornamenti che arrivano da Singapore, dove è in corso la sprint race di Formula 1. Al momento safety car in pista per botto a muro George Russell, che era in primissima posizione. Un duro colpo per lui, che è ancora in lotta per il mondiale.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
4: E questo?
5: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Le 11:43 minuti che scoccano in questo istante su Radio Z. Buongiorno e bentrovati anche a voi che vi siete sintonizzati solo adesso, o a chi è sintonizzato da questa mattina. Il mio buongiorno vi arriva da Roma, un buongiorno che arriva anche al nord. Ci scrivono al 335 30 10 25 Francesca, Serena e Francesco, che nonostante il tempo uggioso, purtroppo va così dopo un'estate assolata come quella trascorsa, portiamo noi il sole a loro. E allora, prego.
7: Because everybody here is so sick. Say my name.

Il buon umore arriva con Move Joe, la sua maladia. Ora il riferimento musicale è a una canzone, novità delle ultime settimane, firmata Elisa, che prende in esame un'antica tecnica giapponese che cerca di dare nuova vita e nuovo valore alle cose rotte. Cose, oggetti, ma possono anche essere relazioni. Lo si fa con un filo d'oro internamente alla colla che viene utilizzata per incollare le cose rotte. Il kintsugi.

0: di noi.
1: Bella domanda, che colpa ne ho, Coez e Fraquintale, 11:53 minuti su Radio Z, aggiornamento in tempo reale dal Gran Premio di Singapore, o meglio dalla Sprint Race, gara breve, 20 giri, ne sono stati completati 7 tra regime di safety car per Russell ritirato. Situazione di classifica attuale: guida Verstappen, seguono Hamilton, Leclerc, quarta posizione per Piastri, Norris quinto, sesto Antonelli, a seguire tutti gli altri. Aggiornamenti che torneranno nei prossimi minuti con il finale di gara, salvo bandiere e salvo safety car, che dovrebbe arrivare non oltre le 12:30. C'è Blu, c'è Tedua con la sua Blu.
2: A volte cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni.

Ariana Grande in questo sabato mattina a tenerci compagnia con le sue note, con la sua musica, con la sua arte, e noi a tenervi compagnia con le ultime che arrivano da Singapore. Nulla è cambiato in vetta, sempre due Ferrari, Hamilton e Leclerc a inseguire il leader Verstappen. Siamo all'undicesimo di 20 giri della Sprint Race. Oggi pomeriggio, da definire l'orario, considerando che questa Sprint Race sarebbe dovuta finire molto prima, causa pioggia si è prolungata, ci saranno le qualifiche. Schedulate alle 15, staremo a vedere l'orario effettivo. Quasi le 12.

Si intitola così Le ali, la canzone di Max Pezzali, alle 12:03 minuti, la trovate su Radio Z, un po' riaprire lo scatolone dei ricordi, come mostra anche il videoclip, che è un tributo alla serie North Sud Ovest S, la leggendaria storia degli 883 che proprio ieri ha dato il via alla seconda stagione legata al secondo album della band, la trovate in esclusiva su Sky. Avanti noi con Safe, la musica non si ferma, c'è la sua Parlar d'amore.

0: Orange.
1: E questo è il titolo della canzone di Rove, Blanco Orange. 12 e 10 minuti in questo istante su Radio Z. Che sapete, nel fine settimana dà uno sguardo a ciò che accade anche nel mondo dell'editoria, con letture che possono stuzzicare tipi di lettori e lettrici molto diversi. Ne abbiamo due anche questa settimana. Uno è un fantasy sci-fi, quindi fantascientifico, che si intitola Anomaly di Eleonora Gaggero, pubblicato da Giunti Editore. L'altro è un titolo a sfondo storico e musicale, si intitola I due Mozart, e direi che già il titolo dice ampiamente quali saranno i contenuti, di Erich Manuel Schmidt, pubblicato da Edizioni EO. L'autunno si avvicina, le temperature ormai sono calate, quindi starsene in poltrona a leggere è sempre una buona idea.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Una bella dedica quella di Ernia alle 12:14 minuti di questo sabato su Radio Z, in Destinazione Z. Tante novità quelle che passano da queste parti e che pian pianino si ritagliano il proprio spazio, ambendo a diventare iconiche. Chissà se ci riuscirà, lei ormai è un'icona, lo è, Karol G, questa è BBY, wow, così ve l'ho fatto lo spelling, con Judeline e Busowski.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già

fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato, e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

milione di notti, Mister Rain e Clara, alle 12:20 minuti, conclusa la sprint race in, a Singapore, sul circuito di Singapore. Vince Max Verstappen davanti a Charles Leclerc, perdonatemi, a Lewis Hamilton in seconda posizione, Charles Leclerc in terza posizione. Patatrac, McLaren all'ultimo giro si sono presi Oscar Piastri e Lando Norris, chissà chi è colpa di chi, no, non siamo qua a giudicare, non siamo qua ai giudici di gara. Questo si traduce in Antonelli nel guadagno di due posizioni. Ricordo che la sprint race dura un terzo della gara e anche il punteggio, diciamo, è diviso per tre, quindi pochi punti ma sempre buoni.

0: sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Corona sonora di tanti reel che trovate sui social. Non mi innamorerò, Puccio con Mia e Cristi alle 12.23 minuti in questo sabato 10 ottobre 2026 su Radio Z. Tra poco un tuffo lo facciamo anche nella cultura pop, come sempre approfondimenti dedicati che arrivano costantemente, li trovate tra le altre cose anche sulle nostre pagine online radioz.it. Prima però la musica, grande protagonista indiscussa a cui ci inchiniamo senza di me, il titolo della canzone di Frida Martini che trovamo, ho detto un po' alla romana perché lui è di Roma, è di Brock.
3: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Radio Z, Breaking News.
1: E 12:30 minuti su Radio Z, subito uno sguardo al maltempo che non dà tregua all'Italia. A Lipari, nelle Eolie, decine di case sono allagate, diversi torrenti sono esondati trascinando detriti fino alle spiagge, bombe d'acqua anche in Calabria con danni a Melito. Chiesto lo stato di calamità pure a Nettuno e Anzio, nel Trapanese si contano i danni delle trombe marine, 11 famiglie sono sfollate. Sguardo agli esteri, Donald Trump avrebbe deciso di chiudere l'accordo con la Russia sul diesel dopo che Zelensky avrebbe ignorato le richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie russe. Lo riferisce Axios, secondo cui gli inviati Witkoff e Kushner valutano una missione a Mosca, a Kiev la prossima settimana per discutere una proposta di pace. Siamo con lo sport, la Formula 1, Max Verstappen ha vinto poco fa la gara sprint del Gran Premio di Singapore, il pilota Red Bull ha preceduto le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, quarto posto per Kimi Antonelli su Mercedes, leader del mondiale. Per il momento è tutto, l'informazione torna nelle prossime ore, linea alle colleghe e colleghi di Trebi Meteo.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Un'area di bassa pressione nelle prossime ore continua ad apportare a tratti dell'instabilità con dei fenomeni sul medio Adriatico, al sud Italia e anche in Sicilia. Meglio invece altrove con nubi alternate a schiarite, venti sostenuti e temperature massime intorno ai 20-24 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Via radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per Italia, da Delia La Sala. Vediamo le situazioni di rilievo sulla 1 Milano-Napoli tra Valsamoggia e Modena Sud. 3 km di coda per un camion ormai spento che aveva preso fuoco e si passa su due corsie verso Milano. E in carreggiata opposta i soliti curiosi condizionano la viabilità in direzione di Bologna. E ancora sulla 1 per lavori alla pavimentazione, 2 km di coda tra Valsamoggia e il bivio della 14 Bologna-Taranto verso Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto si è formato 1 km di coda per un cantiere tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara. In Lombardia rileviamo 1 km di coda per lavori sulla 8 Milano-Varese tra la Pedemontana e Gallarate verso Varese. Inoltre sulla 9 Lenate-Chiasso registriamo coda tra Como Montolimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera e ci sono code anche a Como Grandate in entrambe le direzioni. E ancora sulla 9 coda per traffico congestionato tra Fino Mornasco e Como Grandate verso Como. Infine segnaliamo code per traffico sulla 4 Milano-Brescia, Milano-Est in ingresso in città. È tutto, a più tardi.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Una domanda, ma anche un'affermazione che ci proietta verso la serata di questo sabato 10 ottobre 2026. State lì che tra poco parliamo di una roba molto interessante.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. E il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
1: Eccoci qua, il break è stato brevissimo, di nuovo insieme, perché si parla di un argomento che spesso nel passato è stato visto come un tabù, il piangere, no? Ci si è sempre posti questo limite del i bambini grandi non piangono, ecco. C'è una campagna, leggevo poco fa, di EMC Toys che si chiama proprio Cry Babies Revolution e normalizza la questione del piangere. Piangere fa bene tanto quanto ridere, perché normalizza gli ormoni, è tutta una questione di neurotrasmettitori, non sto qui a fare neuroscienze, ma sappiate che se davanti a un film magari se avete quei sentimenti, piangete, cacciate fuori, che così ci scarichiamo, ci riequilibriamo e ripartiamo alla grande. Ella Longley, ora Choosing Texas.

0: Si intitola Choosing Texas del ritmo country di Ella Langley. Notavo che nel videoclip 266 del digitale terrestre, la nostra app RTL 102.5 Play per la radiovisione, c'era anche Luke Grimes, uno degli attori principali del cast di Yellowstone. Serie a tema country, veramente molto interessante, con un certo Kevin Costner a tirare le fila nel ruolo del protagonista e patriarca della famiglia Dutton. Avanti con la musica, c'è Aiello.
1: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi?

Zitti e buoni, Måneskin proprio no. 12:49 minuti, siamo quasi alle battute finali. Prima di arrivare però al clou, io vi segnalo anche un po' di videogiochi che vale la pena recuperare in vista di Halloween. Sicuramente tra questi Days Gone Remastered e The Last of Us Part 2 Remastered, che trovate su PlayStation, così come anche Until Dawn. Perché Until Dawn è importante? Perché a gennaio 2027 arriverà il secondo capitolo, mica male. Avanti con la musica, noi c'è Adela.

Ci porta nella città degli angeli Adela con Ain in LA, per chi non fosse pratico, no, in geografia, quando leggete L.A. Los Angeles. Vabbè, probabilmente ce l'avevate questa skill, probabilmente no. Non è mio compito giudicare. 12:53 minuti, prendiamo una margherita con Madame e facciamo mamma non mamma.

0: storie brevi, non lunghe, mi raccomando. Tananai Annalisa, 12:59 minuti, ma poi ognuno si faccia le storie sue, siamo tutti più felici. Siamo arrivati alla fine, o meglio, alla destinazione di Destinazione Z, e mi perdonerete la ripetizione, questo vuol dire che io chiudo i battenti, lascio il microfono a Luigi Santarelli, che è già qui con Z Gran pronto a partire tra poco e con voi per le prossime due ore. Noi invece ci ritroviamo domani. Da Dario Vanacore è tutto, appuntamento alle 11, restate qui però che ne vale la pena. Buon sabato!
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: È l'una!
6: Zetagram.
5: Sì, anzi sa, perché è sabato 10 di ottobre, questa è Radio Z, questa è Zetagram. Come ci siamo arrivati? Io vi faccio solo una domanda, che non è perché pagare per un conto corrente, quella è un'altra cosa. Come ci siamo arrivati al 10 di ottobre e soprattutto come stiamo facendo a sopravvivere? Ora, io sapete che mi piace un po' fare l'anziano, quelle chiacchiere un po' d'ascensore del tipo... ma sa, signora mia, che sta girando l'influenza in questi giorni, ne siete stati vittime anche voi? Io sì, eppure ci hanno provato a mettermi al tappeto, a zittirmi. Voi sapete che io sto conducendo questa battaglia contro i poteri forti, non si è bene ancora capito quali, però io combatterò per voi e sono ancora qui. Sono qui perché sono Luigi Santarelli e siamo insieme ovviamente in radio, ma anche in radiovisione, canale 266 della vostra TV. Lo sapete, sapete anche che c'è la nostra app ufficiale RTL 102.5 Play per lo streaming. Partiamo con BBK.

è Amore Dilemma, la nuova canzone di Yo Baby K insieme a Gue. Oh, allora, mi interessa intanto come è scritto, perché già solo il titolo è interessante. Amore slash dilemma. Adesso non fatemi fare il famoso pippone romantico della serie. Sono in una storia, non so se mi sta facendo bene o mi sta facendo male, intanto mi lascio trasportare. La notizia però è che dopo 15 anni i due tornano a collaborare. Già questo ci basta.

È il taxi sulla luna di Tony F e Emma. Io confesso, a proposito di Tony F, lunedì 10 siamo su Radio Z, che io non conoscevo. Adesso non dite che faccio pubblicità, perché sicuramente Tony F non ha bisogno della mia pubblicità, del suo secondo profilo Tony Coca Zero, a proposito di fitness, lui dà dei consigli, si allena, eccetera, eccetera. Ma è un profilo meraviglioso, ma io ho scoperto delle cose, ma lasciamo perdere il core, cioè quindi il fitness, l'alimentazione, eccetera. Io parlo dei contenuti che fa Tony F, ragazzi, ma numero uno, numero unissimo, proprio per distacco. Sto scoprendo delle cose che mi fanno spezzare in due dalle risate, quindi bravo Tony F, anche perché l'ha detto lui, appunto, ci tiene a mandare un messaggio positivo. Subito, Jovanotti e Samurai J.

È una collaborazione che forse non ci saremmo aspettati, ma è quella di cui abbiamo bisogno. Quella di Lorenzo Giovanotti e Samurai J si chiama Le foglie di te, e poi c'è la voglia di te dentro. Comunque sono contento perché Giovanotti non serve dire nulla. Samurai J si può dire del bel percorso che ha avuto l'ultimo anno, quindi arrivare a fare una collaborazione con Giovanotti secondo me è forse la ciliegina di un anno, devo dire, molto pieno e proficuo. Quindi bravo Samurai J in questo caso. Altra collab tra Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo.

Non serve dire niente su Ho fatto strada di Capoplaza su Radio Z, 13:19, 1:20 sabato 10 di ottobre. Perché? Perché siamo in diretta come sempre. Piccolo passaggio, visto che seguivo qualche giorno fa i post che Capoplaza ha messo su Instagram, era a Las Vegas, anzi qualche mese fa, per seguire la WWE. Non so se avete mai seguito il wrestling, perché di questo stiamo parlando. Non a tutti piace come sport, in Italia è arrivato diciamo come sport da seguire in televisione, anche se non è mai stato diffusissimo. Però qualche anno fa secondo me era ancora più diffuso e ai ragazzi piaceva molto. Io ho dei ricordi, ma sono sicuro che li avrete anche voi, di quando ero alle medie, al liceo, quindi almeno 10 anni fa, io e i miei amici ci radunavamo per guardare spettacoli che, essendo in diretta con gli Stati Uniti, andavano in onda a notte fonda, ed erano delle cose pazzesche. Sta un po' ritornando, forse di questo sono contento.

Si chiama Patience Zero, paziente zero in questo caso. Taylor Swift è tornata. Sapete che quando noi non parliamo di Taylor Swift per un certo periodo di tempo siamo male, ci sentiamo male, manca qualcosa. E quindi rieccovi Taylor Swift, non male, anche perché poi stiamo seguendo la sua vita, anzi abbiamo seguito, l'abbiamo fatto molto negli ultimi anni, ma stiamo continuando a farlo più o meno secondo per secondo, quindi va bene così, va bene così.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Daniela Sara. La circolazione sta tornando alla normalità, sono poche le notizie di traffico che si concentrano in Lombardia, in particolare sulla 9 Lenate-Chiasso, con 2 chilometri di code in aumento tra Como Centro e Chiasso per attraversare la dogana svizzera, e ci sono anche code a Como Grandate verso Como. Inoltre segnaliamo code per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia, Milano-Est in ingresso in città. In tangenziale di Napoli, coda tra Capodichino e Corso Malta per la circolazione sostenuta verso Pozzuoli. Sulla 8 Milano-Varese ricordiamo la chiusura a Castellanza dell'entrata in direzione di Milano per interventi di ammodernamento che proseguiranno fino a domani alle 20. In alternativa è possibile entrare a Legnano. Per lavori sulla 7 Serravalle Genova resta chiusa fino al 15 novembre Serravalle Scrivia in entrata verso Milano. Suggeriamo di entrare a Tortona. E segnaliamo sulla 13 Bologna Padova Occhio Bello, l'entrata è chiusa verso Bologna fino al 20 ottobre. È possibile entrare a Ferrara Nord. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi per altre notizie.

0: volte.
1: Questa è la versione con il featuring di Plein Air of de la Creta, visto che mi piace far sembrare, far per finta in realtà, che io sappia lo spagnolo. Questo è comunque Caffè con Ron di Bad Bunny. Ci sono canzoni che chiunque alla fine avrà ascoltato, di cui saprà il titolo, anche se non ha mai seguito quell'artista. Se anche non siete fan di Bad Bunny, Caffè con Ron l'avrete sentita o ne avrete sentito il titolo. E però può capitare, un po' più la opinion, che ci siano persone che magari apprezzano quell'artista ma che non sono impazzite, visto che negli ultimi anni siamo tutti impazziti con Bad Bunny. Qualcuno si salva, lo apprezziamo, ma non siamo impazziti, ecco.
2: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
3: Sì.
2: E questo?
3: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sono le 2:20, siete su Radio Z, grazie per esserci, perché questa è Zetagram e io sono Luigi Santarelli. Per chiudere un po' il cerchio del discorso che facevamo poco fa dell'impazzimento per alcuni artisti, c'è stato un momento che forse non è ancora finito, in cui tutti erano pazzi per Bad Bunny e tutti sembravano fossero andati ai concerti di Bad Bunny a Milano. Stessa cosa è successa un paio d'anni fa e si è ripetuta poche settimane fa per i biglietti per i concerti degli Oasis. Ora, ci sono anche persone, io mi sento sempre un po' un pesce fuor d'acqua in queste occasioni, perché apprezzo gli Oasis, qualche canzone l'ascolto, però non sono impazzito e neanche ho provato a prendere i biglietti. So che ci sono anche persone come me, ce ne sono.

Napoleone con Cucù Marie. 13:43, sono le 2:15, siete su Radio Z. Io sono Luigi Santarelli e vi mando un bacio e vi faccio ciao ciao. Mi vedete se ci state seguendo in radiovisione. Vi ricordo che se ci seguite su Sky, il canale, lo sapete, è il 735, TV normale invece il 266. Abbiamo ricordato anche tanto della nostra app, lo facciamo ogni tanto perché lì trovate alcuni contenuti che non vanno in onda in radio, che non trovate magari nemmeno sui social, quindi vale la pena, inclusi anche i biglietti che potrebbero esservi regalati per determinati concerti di quegli artisti lì, quelli che vi piacciono.

un giro lì è più riflessivo, direbbero quelli bravi, quindi non parlo per me. Qui con Stelle 2-10, siamo in diretta, questa è Radio Z, il 10 di ottobre. Mi piace quando alcuni artisti che abbiamo imparato a conoscere magari per i primi anni con un certo tipo di musica, poi giustamente Achille Lauro per me è l'esempio perfetto, sperimentano qualcosa di leggermente diverso e sempre però di successo e sempre valido. Oh, a proposito di qualcuno che abbiamo conosciuto in un certo modo e che poi è cambiato molto, Miley Cyrus forse potrebbe essere l'esempio perfetto. Qui torna come solo Miley, la canzone è Best Persuades su Radio Z. Let's go.

Best Persuades, lei è Miley, non Miley Cyrus, Miley, su Radio Z 13.53, pochi minuti alle 2 del pomeriggio. Allora, pochi giorni fa, circa una settimana fa, c'è stato il grande concerto di Giorgia a Milano in cui ha cantato anche Parafulmini.

0: posto e segnati sti nomi.
1: È Achille Lauro con Rolls Royce. Tra l'altro di questi giorni la notizia dell'apertura di una, diciamo così, casa dedicata a ragazzi fragili, tirata su, messa in piedi dalla fondazione di Achille Lauro, quindi non male, non male davvero. Insomma, sono cose che sappiamo Achille Lauro, per cui si è sempre impegnato, però insomma, quando le vedi realizzate sicuramente per lui sarà un grande orgoglio, per noi insomma momento di felicità, occasione di felicità e anche soprattutto per ringraziarlo. Questa è Radio Z, state con noi perché noi proseguiamo. Sono le 2.

You move like an animal. Cat's Eye su Radio Z. Abbiamo scavallato le 2 del pomeriggio, quindi grazie a chi è ancora con noi e che ci sta seguendo in radio, in radiovisione, in streaming. Allora, abbiamo parlato di Rider, film che ormai è al cinema da poco, insomma, però lo stiamo seguendo. Nella colonna sonora c'è anche un simbolo, un singolo che si chiama Tout est noir, per chi si intende di francese. Eccolo.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

0: Le notti in bianco di Blanco su Radio Z alle 2:10. Anche per lui è stato un anno sicuramente pieno, non solamente per gli esami, visto che l'abbiamo visto studiare alacremente in compagnia del pappagallo. L'avete visto, no, il video del pappagallo che gli stava sulla spalla mentre lui studiava, che poi ci sono metodi e metodi per studiare, perché poi sapete che ognuno ha il suo, no? C'è chi sta sdraiato per terra, chi con la musica a palla, chi invece deve stare totalmente in silenzio, chi non studia se non è con un amico che lo aiuta a concentrarsi, e lui aveva il pappagallo, insomma, ognuno ha il suo metodo. Allora, da Blanco a 22 sì, ma anche lui lo stiamo seguendo già da parecchi anni perché ha avuto un'evoluzione interessante, sta continuando a sfornare nuova musica, tra cui questa, si chiama Ne vale la pena.
1: Tu mi hai preso a buon...

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

Dal 15 novembre sarà in tour, partirà da Milano, dal Fabric, dove farà 3 date, poi sarà a Firenze, Padova, Atlantico, Roma e poi chiuderà a Torino il 29 novembre, e tutto il tour di 22 Simba al momento è sold out, a dimostrazione del fatto che insomma la sua musica sta piacendo. Questa era Ne vale la pena su Radio Z, sono le 2:15, cambiamo totalmente genere con Somber, la canzone My Body Isn't Ready.

0: Era il 2017, non so se mi spiego, quando usciva Da Sola in the Night, che fu una produzione comunque importante per Takagi e Ketra, che poi insomma già da anni continuano a non sbagliarne una, e neanche qui l'hanno fatto, con Tommaso Paradiso ed Elisa. Ma se ci pensate, non mi fate fare il vecchio anche qui, però mi viene niente ragazzi, che devo farmi, mi viene da dire quelle frasi del tipo ma quanto tempo è passato, oppure oh ma come passa veloce il tempo. Lasciamo perdere, che poi a forza di dire queste cose divento anziano davvero. Andiamo avanti che è meglio, sono le 2:20, è l'orario giusto per Jimmy Neiro. E allora,
1: Rabbè ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccini, vai.

Allora, c'è Jimmy Nairo su Z, 14:22 in questo momento, perché siamo in diretta, lo siamo sempre, lo sapete, ci piace così. Io sono Luigi Santarelli, vi mando un bacio, e vi faccio un salutino. Sapete che se continuate a volerci seguire anche quando magari arrivate a casa, perché magari siete in viaggio, state tornando, state andando in ufficio, state tornando, insomma, potete continuare a seguirci non solamente in radio, anche appena arrivate a casa o appena arrivate in ufficio dalla televisione, il canale è il 266, e poi sapete anche con la nostra app potete portarci in streaming davvero ovunque voi vogliate. Ci tengo a ricordarlo anche perché spesso ci sono tante persone che ci seguono per la prima volta e diciamo così, iniziamo a conoscerci meglio anche così.

che c'è da dire. In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

0: Tour. Radio Z, Breaking News.
1: In apertura alla cronaca è il maltempo che non darà tregua all'Italia, all'Ipari, alle isole Eolie, decine di case sono allagate, diversi torrenti sono esondati trascinando detriti fino alle spiagge, bombe d'acqua anche in Calabria con danni a Melito, ho chiesto lo stato di calamità naturale anche a Nettuno e Anzio, nel Lazio, nel Trapanese invece si contano i danni di trombe marine che hanno causato lo sfollamento di 11 famiglie. Cambiamo argomento. Questa mattina a Conversano, in provincia di Bari, si è tenuta la veglia per rendere omaggio a Federico, l'olandese volante, speaker radiofonico, morto ieri a 76 anni. Funerali si terranno la prossima settimana a Milano. Ora l'ampia pagina sportiva, partiamo dal calcio perché oggi torna la Serie A con 3 anticipi della 6ª giornata, alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone. Per la MotoGP Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Indonesia, ha conquistato la vetta della classifica piloti con 4 punti di vantaggio su Jorge Martínez. Per la Formula 1 Max Verstappen invece ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Singapore. È tutto, ora meteo e traffico.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Un'area di bassa pressione nelle prossime ore continua ad apportare a tratti dell'instabilità con dei fenomeni sul medio Adriatico, al sud Italia e anche in Sicilia. Meglio invece altrove con nubi alternate a schiarite, venti sostenuti e temperature massime intorno ai 20-24 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete al momento. Unica eccezione riguarda la A9 Lainate Chiasso, dove ci sono code per attraversare la dogana svizzera che partono da Como Centro, sono di 3 km e si attraversano in mezz'ora. Altra eccezione riguarda la barriera di Milano Est sulla A4 Milano Brescia per il traffico intenso per raggiungere il capoluogo lombardo. Andiamo poi sulla A7 Serravalle Genova, dove vi ricordo che è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano fino al 15 di novembre. In alternativa si può usare l'entrata di Tortona. Poi sulla 13 Bologna-Padova, dove è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna fino al 20 ottobre. Qui in alternativa l'ingresso può essere a Ferrara Nord. Queste le notizie da Autostrade per l'Italia. Per il momento è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio.
5: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Shakira con Bizarrap, questa è la Music Session volume 53, ma non serve neanche che ve lo ricordi perché vi ricordate bene quando un paio d'anni fa uscì e il casino che ne comportò. Pubblicità, tra poco.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Sì, ci siamo. 3-20, è il 10 di ottobre, buon sabato, buon viaggio se siete in viaggio. Io mi auguro per voi che abbiate un weekend libero o comunque l'occasione di riposarvi, anche se poi purtroppo il maltempo in questi giorni non ci dà più tregua, nel senso che fino a qualche settimana fa stavamo dicendo che bello, c'è ancora un sole per farsi un weekend al mare, un weekend in montagna, una passeggiatina. Adesso è un po' diverso, però sapete che c'è, sarà banale, ma quando non devi lavorare, fuori piove, stai sotto la coperta, stai a letto, magari un po' buio, le serrande giù. Ah, che bello! Come si fa?

È Cesare Cremonini su Radio Z con Paparazzi. 3:15. Lui continua a suonare il sassofono nel frattempo, e lo fa anche nelle hall degli alberghi. Continuate a seguirlo sui social se volete saperne di più, però sta imparando. Dice che adesso è un anno che lo sta suonando, quindi in bocca al lupo, perché anche lui sta studiando.

Questa è Bam Bam. A proposito del fatto che un po' di ritmo ogni tanto ci serve per essere psichedelici, sapete quando vi ritrovate, non lo so, in una calca, vi hanno portato ad una festa dove non volevate andare? La musica tendenzialmente non vi piace, però comunque è bella up, quindi siete un po', vi fate trasportare, siete nel flow, siete nel mood. Parlo giovane, mi piace usare queste parole. Parte una canzone un po' particolare, voi chiudete gli occhi e semplicemente siete nel momento. Ecco, secondo me la canzone, una canzone che ha un ritmo come questo, è una di quelle che vale la pena viversi in quel momento. Quindi la morale, se vogliamo trovarla in tutta questa storia, è: se quella sera non avete voglia di uscire ma ci sono i vostri amici, fate uno sforzo, andateci perché vi divertirete.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: pure Shiva su
1: Radio Z con le sue bugie. Questa è Radio Z, sono le 14.52. In questo istante sapete che siamo sempre in diretta, sono le 3-10, continuate a stare con noi. Altra bella estate per Shiva, è stato con noi all'Arena di Verona, comunque ha continuato con i live, quindi diciamo che è un bel momento anche per lui, come lo è per 100.000 carie. Non sono

0: La sente ancora, la sentiamo ancora anche noi, la vertigine, quella di Elodie. La puntata di Zetagram finisce qui. Però state con noi, perché invece la diretta di Radio Z prosegue. Intanto grazie per averci seguito. Parte in questo momento anche la Serie A, perché in questi istanti si gioca Genoa-Fiorentina, che poi seguiremo. Poi c'è la MotoGP, la Formula 1, insomma una bella giornata piena. Da Luigi Santarelli, grazie per averci seguito. Intanto un bacio.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 15.
3: Collettivo Z.
2: E avete sentito non bene, di più, benissimo, per fortuna ancora non siete sordi. Siamo in Collettivo Z, la puntata sabatale, come piace dirlo a me, ogni sabato e ogni domenica ci ritroviamo dalle 15 in punto, che sono adesso, fino alle 17 con la vostra Angelica Elli al 266 del digitale terrestre, non solo, anche al 735 di Sky. Potete vedermi con un bellissimo balaclava, per chi non sapesse cos'è, è una sorta di sciarpetta con il cappello, il cappuccio incorporato, perché diciamo che l'inverno, l'autunno, quello che è, sta iniziando a farsi sentire. Per chi come me non accetta la fine dell'estate è molto difficile. Sì, la mia gola ne sta risentendo, ma iniziamo con la nostra puntata 335 30 10 25 per chiacchierare insieme. Sono le 15 e un minuto per essere proprio precisi e svizzeri, questo sabato 10 ottobre. Voglio sapere cosa state facendo, magari avete le panze piene. Chiacchieriamo insieme, iniziamo con la musica. Vamos.

si vedono spesso, non si sentono spesso, anzi, queste collaborazioni artistiche meravigliose. Stiamo parlando della nuova di Biagio Antonacci e di Saif. Spirituale, qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z. La puntata sabatale è iniziata, 15 e 4 minuti. Vi lascio all'ascolto di Jungle, la loro Sunshine.

0: che cade di 13 pietre qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z. La puntata sabatale è iniziata e continua sabato 10 ottobre alle 15:10. Questo 10 che si ripete e che si ripete magari può essere un segno, chi lo sa. Un altro numero è il 335 30 10 25, il nostro numero ufficiale di Radio Z, che mi auguro ormai sappiate a memoria. E sono molto curiosa di sapere cosa state facendo e ficcanasare un po' nelle vostre vite, si fa per dire, eh? All'ascolto c'è, sentite.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

settembre, lentiggini qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, la puntata sabatale continua. Mi sento un po' coinvolta con questa canzone, le lentiggini, che però adesso che è autunno un po' se ne vanno, no? Amici all'ascolto e amiche all'ascolto con le lentiggini potrete confermare sicuramente. Ci ascoltiamo una voce che ben conosciamo, quella di Harry Styles, Dance No More, sempre su Z.

0: cool.
1: Una bellissima collaborazione quella di Gali e Salmo, ormai datata, purtroppo si deve dire così perché sono passati 7 anni da Boogeyman qua su Radio Z, al 335 30 10 25. Oltre a queste meravigliose canzoni ci siete anche voi, le vostre voci, le vostre opinioni. Soprattutto io sono molto curiosa di incanalare nelle vostre vite. Cosa state facendo? Avete sicuramente già mangiato con le panze piene, oppure avete fatto i birichini ieri sera, vi siete svegliati da poco e quindi è un brunch quello che avete fatto?
2: E mi devo svegliare, parlare, vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare e mangiare, però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

A Roma si direbbe ciao core, un altro modo per dire vabbè ciao è ok, buonanotte, ce lo canta San Giovanni qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, la puntata sabatale, come piace dirlo a me, ovviamente ogni sabato e ogni domenica questo è l'appuntamento fisso con Angelica Elli 15:23 in questo istante e voi al 335-3010-26, anche i nostri videoclip nella radio visione 266 del digitale terrestre 735 di Sky. La state riconoscendo, questa voce è proprio Madonna, Danzeria su Z.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli. Nel tratto tra Frosinone e Ceprano verso Napoli ci sono 2 chilometri di coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte un'auto e una moto. Si viaggia al momento su 2 corsie. Ci spostiamo al nord sulla A4 Milano-Brescia, tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Anche qui le code verso Torino sono per un incidente. Qui sono rimaste coinvolte un'auto e un camion e anche qui si viaggia su 2 corsie. Ancora un incidente, il motivo delle code sulla A14 Adriatica tra Teramo e Valvibrata in direzione di Ancona. C'è 1 chilometro di coda, qui si tratta dello sbandamento di un'auto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

0: queste voce è un po' una scoperta degli ultimi anni, Lola Young con la sua Messico su Radio Z, nel nostro collettivo Z, ormai 2 anni passati da questa canzone, 15:39 minuti.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Artifive, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
4: E questo?
5: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
0: Ed eccoci tornati nel nostro collettivo Z qua su Radio Z, sabato 10 ottobre 15:40 minuti in compagnia della vostra Angelica Elli fino alle 17 insieme. Allora al 335 30 10 25 io sono curiosa di sapere se avete dei rimedi per questo tempaccio, no? Io sono molto meteoropatica e a volte con questo tempo non mi sento granché vitale. Voi che cosa fate? Avete delle chicche, dei segreti da condividere? Ariete su Z.
6: Ma quanto è piccola

0: che bella vita.
1: Ariete, che bella vita qua su Radio Z con Angelina Mango, questo duo meraviglioso, la scoperta di quest'anno. 15:43 minuti. Allora io sono molto curiosa, ribadisco, di sapere i vostri rimedi per questo tempo un po' così. Noi meteoropatici soffriamo.

0: Ratatà Mahmood qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z alle 15:49 minuti con la vostra Angelica Elli. I nostri videoclip invece degli artisti qui in rotazione al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky, la nostra radiovisione. Oggi però non vi ho detto, non vi ho ricordato che esiste l'applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play, ovviamente comprende le nostre tre radio, Radio Z, RTL e Radio Freccia. Per non perdervi nulla. Marco Mengoni, giornate perse.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Abbiamo ascoltato una voce che molto bene conosciamo, Marco Mengoni con la sua Giornate Perse qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z. Terry da Pesaro al 335 30 10 25 ci scrive: oggi non c'è il sole, Radio Z è il nostro sole. Terry, non potevi dire frase migliore.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: tu di me, riso tu di me.
1: Nerissima Serpe e Free to Ridere di te qua su Radio Z. Finisce la prima ora del nostro collettivo Z, ma ne abbiamo fino alle 17. Come diceva prima Terry da Pesaro al 335 30 10 25 che non c'è il sole, ma Radio Z è il nostro sole di oggi. Noi siamo la vostra ventata di aria fresca. Allora 335 30 10 25 continuiamo a scambiarci qualche chiacchiera e la musica continua alla prossima ora. Le 16.

Marrakech e Gué che ci ricordano l'importanza dei casini, anche la difficoltà che è la vita quando ci sono dei casini, ma comunque noi siamo all'ascolto di Radio Z e quindi le canzoni qua in rotazione arrivano in vostro soccorso dopo i casini della settimana, dopo lo stress settimanale. Questa è la nostra puntata invece sabatale, come piace dirlo a me. Vi lascio all'ascolto di Another Silver Lines e Emily Warren su Z.

Gaia, la voce che ben conosciamo qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, Bossa Nostra. Con Angelica Elli siamo in collettivo Z su Radio Z, 16 e 10 minuti. Recentemente cosa è cambiato nella vostra vita? Che incontri avete fatto? Perché sicuramente c'è una rivoluzione in corso, sia per il meteo, abbiamo visto che fa più freddo del solito, sia perché comunque i mesi cambiano, ci si avvicina a una routine e magari ci sono dei cambiamenti. 335 30 10 25.

tutto di ultimo qua su Radio Z, il nostro collettivo Z, alle 16:14 minuti con Angelica Elli. Allora 335 30 10 25, Elisa da Roma ci scrive che dopo essere entrata quest'anno all'università in Sapienza e aver conosciuto un gruppo di amici studio, le è cambiata la vita, immagino sia per l'università che per gli amici.

La voce di Miley Cyrus, la sua Midnight Sky qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z con Angelica Elli, una puntata sabatale, sabato 10 ottobre per l'esattezza, siamo a ottobre, è già, passa in fretta il tempo, 16 e 20 minuti, io vi do qualche informazione oltre al nostro numero ufficiale di Radio Z, 335 30 10 25, vabbè, facciamo che lo conoscete a memoria, c'è anche la nostra radiovisione 266 del digitale terrestre e 735 di Sky. Digitale terrestre è difficilissimo da pronunciare, quindi un piccolo applauso a me che con il mal di gola sono riuscita a dirlo. Annalisa e Madame Amica su Z.

Annalisa e Madame Amica qua su Radio Z, il nostro collettivo Z. Noi siamo amici anche se non ci conosciamo, voi siete amici di Radio Z. Beh, è importantissimo averli, è un promemoria che va fatto.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, sono poche le eccezioni al momento. Partiamo dalla Lombardia e dalla A9 Lainate Chiasso, dove ci sono code tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera per appunto attraversare la dogana. Al momento sono 2 km di coda e il tempo di percorrenza stimato è di circa 20 minuti. Ancora in Lombardia, traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Milano Est e Viale Certosa per chi viaggia in direzione di Torino. Questo per un'importante manifestazione sportiva. Al momento il tratto si percorre in circa 20 minuti, quindi il doppio rispetto al solito. Code anche alla barriera di Milano Est per chi è diretto verso il capoluogo lombardo. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

0: Se poi ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se poi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: 22 Simba Erco, mi gira sole qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, 16:38 insieme ad Angelica Ellie fino alle 17. Un po' di spot e torno tra poco.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: A Gardaland la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi l'appuntamento è con i venerdì da paura.
1: Ed eccoci tornati nella nostra puntata sabatale di Collettivo Z con Angelica Elia alle 16:39 minuti. Io vi ricordo che esiste la nostra applicazione completamente gratuita, RTL 102.5 Play, che se la scaricate potete seguirci ovunque voi siate, quindi altro che digitale terrestre al 266, va benissimo la radiovisione, ma avete proprio sul telefono questa app comodissima e potete anche recuperare quello che vi siete persi nella settimana.
5: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Malagè qua su Radio Z, il nostro collettivo Z. Manca un quarto d'ora più o meno alla fine della nostra puntata, però ovviamente Radio Z continua. Poi abbiamo Alessia Manzoni, DJ Alma, mia amica, nonché collega appunto qua della radio. Fade e Sfera Ebbasta con Pienza e Mi. E torno tra poco.

0: fa tornare un po' indietro negli anni, soprattutto all'estate. Ci fa tornare questa canzone Italo Disco dei Colors qua su Radio Z nel collettivo Z. 16:49, manca poco tempo diciamo alla fine di questa puntata, poi ce ne sono altre perché Radio Z continua anche senza la vostra Angelica Elli. Io sono qui, ma anche e soprattutto voi siete qui, e vi ricordo il nostro numero ufficiale 335 30 10 25, lo conoscete, mi auguro, per miau, sembrava detto miau. Vabbè dai, lascio spazio alle canzoni che è meglio. Julie e Bresh, Serenamente, sempre su Radio Z.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Ed era Serenamente di Giuli e Brescia. È un po' un invito che faccio a tutti voi di stare sereni e di passare la vita serenamente. Dopo questa piccola chicca, questa piccola perla anche un po' inutile, vi lascio invece alla voce di Fresh Mula, Fuori di Testa.

0: Chiudiamo la nostra puntata di Collettivo Z con la voce di DJ Snake. Tacchi tacchi, ci riaccende un po' gli animi, dai, che questa settimana sarà sicuramente stata impegnativa per tutti. Adesso è il momento di assaporare la leggerezza qua su Radio Z. Io vado via, però come sapete ogni weekend, ogni sabato e ogni domenica io lascio lo scettro, il potere, tutto quanto alla mia collega Alessia Manzoni.
1: Brava!
0: DJ Alma, eccola!
1: Brava! Quando uno è brava, questo è...
0: Oh, con la maglia del Palermo lei,
1: sempre!
0: Ciao!
2: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro...

0: Le 17.
1: Generazione Z.
0: All right, 17 punto scoccati in questo istante. Buon pomeriggio a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Z. Io sono Alma in vostra compagnia qui in questo meraviglioso programma che va in onda dalle 17 alle 19. Un grazie speciale, un abbraccio alla mia amica e collega Angelica L per averci portato fino qui. Vedremo cosa ci riserverà il futuro, che speriamo sia cristallino e soprattutto molto lucente. 335 30 10 25 è il nostro modo di comunicare attraverso messaggi scritti, messaggi vocali e tante tante immagini, e soprattutto siamo anche al 266 del digitale terrestre o anche la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play. In questo pomeriggio indosso una bellissima maglietta, quindi un saluto a tutti i nostri amici siciliani che ci ascoltano anche attraverso appunto i nostri canali, seguite anche i nostri social Radio Z Off.